0: Noël et Sillon, Frédéric Coster.
1: Un classique parmi les classiques. Nous venons d'entendre la musique du Clan des Siciliens, musique d'Ennio Morricone pour le film d'Henri Verneuil en 1969 avec Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon. Évidemment, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que nous avons entendu en interview aussi avec Leïla Bouzid, une de ses comédiennes, Feriel Chamari. On va maintenant arriver à l'instant, au deuxième instant du coup VO de Toiles et Sillons. C'est un film italien qui va sortir bientôt chez nous, qui n'a pas encore de titre français. C'est une comédie dramatique, ça s'appelle L'amore sta bene su tutto de Giampaolo Morelli avec Roberto Andreucci, Paolo Calabresi, Roberto Citrane. Un joli film, un très joli film qu'on va pouvoir donc voir très bientôt. On va entendre la bande-annonce en VO du film et ensuite la musique de Francesco Cerasi.
2: Come lasciare il partner ed essere felici? I sette passi.
3: Sa tuo padre vorrebbe Frank e Millie, i cantanti.
4: E si sono separati ormai da 10 anni.
3: Frank e Millie.
5: Non ha sentito la sveglia.
6: Eppure sorda già da questo.
7: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
5: Senta, scusi.
3: Sì.
5: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jule Osman.
6: Tu questa tonalità non la reggi più.
5: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
7: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
6: Ecco Jules.
3: In che senso?
7: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
9: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
5: Devo dirti una cosa.
7: Dimmi tesoro, dimmi.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
10: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
11: Ma come ti è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente,
12: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...

0: mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
1: Io me ne vado.
0: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
1: Vaffanculo!
0: E facciamo anche Marco Masini.
2: Consigliato da RDS.